0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: En todas partes. Ponte XFM. Yeah. Siento.